0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:14.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:26.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di... Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play.

0: R News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:41.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:28.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:41.

0: Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Come on, yeah.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 4 e 30 minuti.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5:30.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:04.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 19 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:31.
5: Meteo.
6: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:48.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 ed un minuto.
2: News.
4: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
5: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
4: Omicidio nell'Ecce. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia.

0: in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto.
1: Tragedia sul lavoro: nel giorno del 1° maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, due episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
1: Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
0: E ancora calcio: verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011 un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su 2 strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze, dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione e fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7:10.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo, dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascalatasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport: con il Gran Premio di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint oggi alle 18. Calcio: il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a +4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 14 minuti.
4: News.
0: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
1: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
0: Omicidio nell'Eccese: un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto.
1: Tragedia sul lavoro: nel giorno del 1 maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, due episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
1: Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
0: E ancora calcio: verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 21 minuti.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo. Dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Asca Tasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport. Con il Gran Premio di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint oggi alle 18. Calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 26 minuti.
4: News.
0: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
1: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
0: Omicidio nell'Eccese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto.
1: Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1° maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
1: Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2 set con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4° titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
0: E ancora calcio. Verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 30 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la 5ª edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toelettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo. Dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascatasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport. Con il Gran Premio di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint oggi alle 18. Calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
10: Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011 un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise in questo giorno del 1519 Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione e fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale pari del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 42 minuti.
14: News.
0: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
1: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
0: Omicidio nell'eccesso. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto.
1: Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
1: Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
0: E ancora calcio. Verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Viabilità.
10: Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli.
14: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 46 minuti.
14: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo. Dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascatasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport. Con il Gran Premio di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint è oggi alle 18. Calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a +4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
14: Viabilità.
10: Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82.870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli.
14: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 54 minuti.
16: News.
0: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
1: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
0: Omicidio nell'eccesso. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto.
1: Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1° maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, due episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
1: Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
0: E ancora calcio: verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Viabilità.
10: Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata ai sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.

0: il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze, dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 2 minuti.
6: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
8: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno

0: Dazzi.
1: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
0: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
1: Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
0: Lo sport: con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8:09.
5: News.
7: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nell'Eccese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio dell'elisoccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4º titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio. Verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Viabilità.
3: Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 17 minuti.
5: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
0: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
1: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
0: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
1: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascat Asuna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
0: Lo sport: con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
3: Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 25 minuti.
7: News. Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. Che in Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nelle Cese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1° maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio dell'elisoccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura. Ora a Capri, per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico, le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4° titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
3: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un comando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze, dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 32 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
0: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
1: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
0: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri altri due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
1: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
0: Lo sport, con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position a sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
3: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un comando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze, dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 8 e 42 minuti.
5: News.
7: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. Che in Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nelle Cese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio dell'elisoccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio. Verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: News.
13: Buongiorno e buon 1° maggio da Nicola De Muro. Sono già in Grecia gli attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettati e abbordati nella notte da Israele tra mercoledì e giovedì al largo di Creta, in acque internazionali. 2 di loro però verranno portati nello stato ebraico per essere interrogati. Sentiamo Davide Camera.
14: Quasi tutti sbarcati nel sud-est di Creta, scortati dalla guardia costiera greca, tranne 2 che, secondo quanto annunciato dal Ministero degli Esteri di Tel Aviv, saranno condotti in Israele per essere interrogati perché considerati autori di attività sospette. Quindi sarebbero 173 gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui i 23 italiani, visti da un giornalista della France Press mentre salivano su 4 autobus diretti verso una destinazione che non è stata specificata. Atene però ha voluto mettere i puntini sulle i con Israele. Il Ministero degli Esteri greco sottolinea che il paese ellenico sta agendo nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari, offrendo assistenza diplomatica ed esortando Tel Aviv a ritirare le sue navi dall'area.
13: Donald Trump ha confermato che anche Italia e Spagna rientrano tra i paesi per cui valuta una riduzione delle truppe americane dopo aver ventilato la stessa ipotesi per la Germania. Oggi, festa del 1° maggio, e la Premier, oggi via social, è tornata a parlare del decreto lavoro approvato 2 giorni fa. Il governo è impegnato per migliorare le condizioni dei lavoratori in questi anni più occupati e meno precari, ha scritto in un post. Immediata la replica dei sindacati riuniti a Marghera nel Veneziano proprio per celebrare il 1° maggio, festa del lavoro. Durissimo Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Il decreto lavoro del governo è solo propaganda, non dà un euro in più ai lavoratori ma aiuta solo le imprese. Rimanendo in tema del 1° maggio, oggi a Roma il tradizionale concertone, tutto pronto in piazza San Giovanni. Sentiamo Daniela Ubaldi.
15: Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i 3 conduttori del tradizionale concertone per la festa dei lavoratori che prende il via alle 13 in piazza San Giovanni. Lavoro dignitoso, il tema slogan scelto da CGIL CISL UIL per un evento che sfoggia una ricchissima line-up. Oltre al grande ritorno dei Lit FIBA, la formazione storica di Piero Pelù, spicca un big di peso come Riccardo Cocciante, chiamato a portare sul palco le più famose melodie, e un'icona della scena rap come Geolier. Una super scaletta mescola nomi chiave della scena musicale come Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Emma, Ermal Meta e Niccolò Fabi, alle voci più alternative urban come Fulminacci di Tonella Piaga, Chiello, Rocco Hunt, Serena Brancale. Nel nutrito drappello femminile anche Angelica Bove, Bambole di Pezza, Casa di Lego, Dolce Nera, Francesca Michielin, Levante, Silvia Salemi e Sissi. Divertimento garantito anche con Dardast e Davide Rossi e l'orchestra popolare della Notte della Taranta. L'evento, che inizia con i giovani vincitori dei contest collegati, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiNews.it e disponibile su Rai Play e Rai Italia.
13: Ferite per errore a Napoli durante uno scontro a fuoco, 2 ragazze di 23 e 24 anni colpite accidentalmente alle gambe mentre passeggiavano per via Francesco Saverio Correa. Le 2 finite sulla traiettoria dei proiettili non sono in pericolo di vita, indagano i carabinieri. A 2 giornate dal termine, ancora tutto in bilico per la Serie B, in campo dalle 15 con tutte le 20 squadre, con una vittoria o con gli stessi risultati di Monza e Frosinone, il Venezia sarebbe aritmeticamente promosso in Serie A. Ed è tutto per oggi, ancora buon 1° maggio.
5: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8 e 53 minuti.
5: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba.
0: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
1: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
0: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
1: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
0: Lo sport: con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Viabilità.
3: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi,

0: Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:01.
2: News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
5: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
4: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia.

0: tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua continuano e incessanti i raid israeliani sul sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro. E hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
0: E la premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. Calcio. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A, i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese, terz'ultima. Oggi 3 gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis a Madrid, Jannik Sinner travolge 6-2-6-4 il talentuoso francese Fis e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
4: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più promettenti della Next Gen, confessa così quella sensazione di impotenza che ti prende quando di questi tempi, ormai per la verità lunghi, si incrocia la racchetta di Jannik Sinner. Meno di un'ora e mezza, 6-2-6-4 per spegnere i sogni del 21enne francese, centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo, che della sobrietà continua a farne bandiera.
5: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
4: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani ore 17 la finale, tanto per cambiare, contro Sasha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto, scaramanzie e amuleti leciti.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
8: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: News. L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 9:11.
7: News.
11: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una brevata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nelle Cese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro nel giorno del 1° maggio, un uomo morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2 set con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4° titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
12: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
0: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua continua e incessante i raid israeliani sul sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate. I circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di 2 di loro ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia i lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 9 e 22 minuti.
7: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
15: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Donald Trump risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba.
12: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette. E intanto il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
15: La vincitrice del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita d'urgenza in ambulanza ieri dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X riferendo di due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca.
12: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
15: Oggi Trenitalia sottolinea che la circolazione è ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare i treni alta velocità intercity regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso, cancellazioni.
12: Il tennis, battendo il francese Arthur Fils in semifinale alla Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, ma sentiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
16: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. Beh, è un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo poi domenica.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un comando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze, dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via via.
17: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno. Dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9:30.
23: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una fortissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
22: News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
12: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
0: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro. E hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo il leader di CGIL, CISL, Will Landini, Fumarola e Bombardieri.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
0: E la premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. Calcio: il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese terz'ultima. Oggi tre gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis a Madrid, Jannik Sinner travolge 6-2-6-4 il talentuoso francese Fis e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
4: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più promettenti della Next Gen, confessa così quella sensazione di impotenza che ti prende quando di questi tempi, ormai per la verità lunghi, si incrocia la racchetta di Jannik Sinner. Meno di un'ora e mezza, 6-2-6-4 per spegnere i sogni del 21enne francese, centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo che della sobrietà continua a farne bandiera.
5: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
4: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani, ore 17, la finale, tanto per cambiare, contro Sasha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto, scaramanzie e amuleti leciti.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
23: Meteo.
6: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
23: News. L'almanacco del giorno.
18: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli.
11: Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
22: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 9 e 42 minuti.
22: News.
13: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. Che in Italia ancora una brevata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nell'Eccese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1° maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio dell'elisoccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4° titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio. Verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
22: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
12: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
0: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberata. I circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia
14: tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
22: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 9:52.
22: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Donald Trump risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba.
16: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette. E intanto il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
17: La vincitrice del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita d'urgenza in ambulanza ieri dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata L'attivista iraniana con un messaggio su X, riferendo di due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca.
16: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
17: Oggi Trenitalia sottolinea che la circolazione è ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare i treni alta velocità intercity regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso, cancellazioni.
16: Il tennis, battendo il francese Arthur Fils in semifinale alla Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, ma sentiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
19: Sì, vuol dire tanto per me, un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e sveniamo poi domenica.
17: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
22: Meteo.
6: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
22: Viabilità.
8: sull'autostrada 2 del Mediterraneo tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro. Sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
22: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011 un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise in questo giorno del 1519 Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occupare termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli.

0: con passione fino alla morte, le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, le notizie in presa diretta. News, GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
4: Sono le 10.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
5: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e 7 passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
6: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è prevista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global de Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
5: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso. Lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
6: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
5: Il tennis. Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamakika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14° incontro tra i due, il quarto nel 2026.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Viabilità.
1: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 10 e 7 minuti.
4: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
6: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente durante la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
5: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro. E hanno subito 40 ore di crudeltà deliberata i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
7: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
8: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
9: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
5: E la premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A, i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese, terz'ultima. Oggi tre gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis a Madrid, Jannik Sinner travolge 6-2-6-4 il 38 francese Fiss e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
10: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più promettenti della Next Gen, confessa così quella sensazione di impotenza che ti prende quando di questi tempi, ormai per la verità lunghi, si incrocia la racchetta di Jannik Sinner. Meno di un'ora e mezza, 6-2-6-4 per spegnere i sogni del 21enne francese, centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo, che della sobrietà continua a farne bandiera.
11: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
10: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani ore 17 la finale, tanto per cambiare, contro Sasha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto, scaramanzie e amuleti leciti.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
12: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità in rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo in casa Juve Stabia è secondo a +3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 10 e 20 minuti.
14: News.
15: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
16: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
15: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
16: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
15: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
16: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
15: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1 pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
14: Meteo.
12: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
1: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News. L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un comando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione e fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 27 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toelettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News. Buongiorno dalla redazione.
7: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
22: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e 7 passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
7: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è previsto vista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
22: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso. Lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
7: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
22: Il tennis. Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamahika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14° incontro tra i due, il quarto nel 2026.
7: Ed è tutto, a più tardi.
23: Meteo.
24: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento.
12: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport. Viabilità.
1: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, sabato 2 maggio, Sant'Atanasio, il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:09 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1945 l'esercito sovietico annuncia la caduta di Berlino. Nel 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea. Nel 2011, un commando statunitense uccide in Pakistan il terrorista saudita Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Muore ad Amboise, in questo giorno del 1519, Leonardo da Vinci, genio rinascimentale famoso in tutto il mondo per la sua capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura. Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452, a 17 anni viene ammesso alla bottega di Andrea del Verrocchio, fucina di altri illustri maestri del Cinquecento, quali Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Trasferitosi a Milano, dal 1482 al 1499, Leonardo produce in quel periodo alcune delle sue opere più importanti, come La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino e L'Ultima Cena, per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, sconvolgendo con quest'ultimo capolavoro l'iconografia tradizionale ed introducendo una nuova tecnica pittorica, basata su tempera e olio su due strati di intonaco. Lasciata Milano, si reca a Mantova presso la casa di Isabella d'Este, per poi fare ritorno a Firenze, dove inizia ad interessarsi agli studi geologici del territorio. Tra il 1503 ed il 1506 porta a termine la sua straordinaria Gioconda, che è generalmente considerata il ritratto più famoso del mondo. Nei primi anni del Cinquecento, Leonardo dedicherà inoltre particolare attenzione allo studio del volo e al progetto di una nuova macchina volante, cominciando ad occuparsi di anatomia umana e di anatomia degli uccelli. Nel 1514 si trasferisce a Roma sotto la protezione di Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, e successivamente in Francia alla corte di Francesco I, dove continuerà con passione fino alla morte le sue ricerche ed i suoi studi scientifici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 36 minuti.
0: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
8: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non star rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
5: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro. E hanno subito 40 ore di crudeltà deliberata i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
9: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
10: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
11: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
5: E la premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese terz'ultima. Oggi tre gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis a Madrid, Yannick Sinner travolge 6-2-6-4 il 38 francese Fis e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
13: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più promettenti della Next Gen, confessa così quella sensazione di impotenza che ti prende quando di questi tempi, ormai per la verità lunghi, si incrocia la racchetta di Yannick Sinner. Meno di un'ora e mezza, 6-2-6-4 per spegnere i sonni del 21enne francese, centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo, che della sobrietà continua a farne bandiera.
16: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
13: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani, ore 17, la finale, tanto per cambiare, contro Sasha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto. Scaramanzie e amuleti leciti.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
23: Meteo.
24: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Sport.
19: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
23: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
23: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 47 minuti.
23: News.
14: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
15: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal confronto congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
14: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
15: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
14: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
15: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
14: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1 pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
23: Meteo.
24: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: Sport. Viabilità.
1: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
23: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
7: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in senato Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
22: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e 7 passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
7: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è previsto vista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
4: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso, lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
7: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
4: Il tennis: Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamahika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14° incontro tra i due, il quarto nel 2026.
7: Ed è tutto, a più tardi.
23: Meteo.
24: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Sport. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
8: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
5: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro, e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
9: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
10: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
11: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
5: E la premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A, i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese, terz'ultima. Oggi 3 gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis, a Madrid Jannik Sinner travolge 6-2-6-4 il 38 francese Fiss e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
13: Con lui giocare bene.
5: 4 il 38 francese Fiss e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
13: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più

0: Mezza 6-2-6-4 per spegnere i sogni del 21enne francese. Centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo, che della sobrietà continua a farne bandiera.
1: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
0: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani, ore 17, la finale, tanto per cambiare, contro Sascha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto. Scaramanzie e amuleti leciti.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
7: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia. La spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
6: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
7: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
6: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 chili di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
7: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della

0: presentazione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1, diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese, stella della next gen, Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 match. Ma ascoltiamo Jannik Sinner.
5: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
4: E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter. Addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma, se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
6: Questa squadra è stata costruita per combattere. Mi hanno fatto i complimenti a questi ragazzi che hanno scelto insieme a me di fare 10 giorni di ritiro. La nostra gente deve capire che oggi è stata anche eccezionale a sostenerci, a essere vicino a noi. Questa squadra, come sempre, negli anni passati non penso che si sia salvata 10 giornali d'anticipo. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine e noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo quando, non lo so, l'importante è raggiungerlo.
4: Oggi in campo anche Udinese-Torino, Atalanta-Genoa, Inter a parte, domani anche Juventus-Verona. In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia, il Venezia celebra il ritorno in A grazie al KO del Monza-Mantova. Negli ultimi 90 minuti brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve-Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. L'alfiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Infine la palla a nuoto. Sconfitto ma a testa alta il 7 rosa nel debutto delle qualificazioni di World Cup. A Rotterdam le azzurre guidate dal Neo CT Miracchi, superate 15-12 dalla Grecia, campione del mondo. Stasera alle 20:15 la sfida contro l'Australia, argento alle Olimpiadi di Parigi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 9 minuti.
2: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
9: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
8: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
9: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
8: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
9: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
8: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1, pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese e Torino, alle 18 con Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2 e 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e sfidiamo poi domenica.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11 e 18 minuti.
13: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
14: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade Nazionale del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
0: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia, la spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
14: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei Liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
0: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
14: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
0: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1. Diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi vent'anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina, tennis. Yannick Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese, stella della next gen, Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 match. Ma ascoltiamo Yannick Sinner.
5: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
4: E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma. Se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, Toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei Salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
6: Questa squadra è stata costruita per combattere, mi hanno fatti complimenti a questi ragazzi che hanno scelto insieme a me di fare 10 giorni di ritiro. La nostra gente deve capire che oggi è stata anche eccezionale a sostenerci, a essere vicino a noi. Questa squadra, come sempre, negli anni passati non penso che si sia salvata 10 giornate d'anticipo. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine. E noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo quando? Non lo so, l'importante è raggiungerlo.
4: Oggi in campo anche Udinese Torino, Atalanta Genoa, Inter a parte, domani anche Juventus Verona. In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia e il Venezia, celebre ritorno in A grazie al KO del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti Brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. L'alfiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Infine la palla a nuoto. Sconfitto ma a testa alta il 7 rosa nel debutto delle qualificazioni di World Cup. A Rotterdam le azzurre guidate dal Neo CT Mirarchi, superate 15-12 dalla Grecia, campione del mondo. Stasera alle 20:15 la sfida contro l'Australia, argento alle Olimpiadi di Parigi. Ed è tutto, a più tardi.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
9: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
8: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
9: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la lezione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
8: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
9: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma, l'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
8: Infine lo sport. Yannick Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7, sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1, pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 29 minuti.
17: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toelettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
14: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
0: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia. La spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
14: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
0: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni emissioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
14: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
0: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: News.
4: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1. Diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina. Tennis. Jannik Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese, stella della next gen, Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 mesi. E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter. Addirittura prima di giocare, domani sera a San Siro con il Parma, se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, Toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
6: Questa squadra è stata costruita per combattere, la nostra gente è stata anche eccezionale a sostenerci. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine.
4: In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia, il Venezia celebra il ritorno in A grazie al KO del Monza Mantova. Negli ultimi 90 minuti brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. L'alfiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Ed è tutto, a più tardi.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11:38.
11: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
9: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
8: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
9: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
8: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nella Salernitana. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
9: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma, l'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
8: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7, sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1, pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2, 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e sveniamo poi domenica.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, un'abitazione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11:48.
19: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
14: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
0: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia. La spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
14: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
0: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
14: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 chili di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
0: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione per lamentare la guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima
20: settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi. Il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
21: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
20: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
22: Meteo.
2: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
24: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
8: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però 2 attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
24: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la lezione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
8: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito evirato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
24: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
8: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1, pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
19: sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1. Diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi vent'anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina a tennis. Yannick Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese, stella della next gen, Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 mesi. Ma ascoltiamo Yannick Sinner.
3: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
4: E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter. Addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma, se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
6: Questa squadra è stata costruita per combattere. Mi hanno fatto i complimenti a questi ragazzi che hanno scelto insieme a me di fare 10 giorni di ritiro. La nostra gente deve capire che oggi è stata anche eccezionale a sostenerci, a essere vicino a noi. Questa squadra, come sempre, negli anni passati non penso che si sia salvata 10 giornate d'anticipo. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine. E noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo quando? Non lo so. L'importante è raggiungerlo.
4: Oggi in campo anche Udinese-Torino, Atalanta-Genoa, Inter a parte domani.
6: Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine. E noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo quando? Non lo so.

0: 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. Al fiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Infine la palla a nuoto. Sconfitto ma a testa alta il 7 rosa nel debutto delle qualificazioni di World Cup. A Rotterdam le azzurre guidate dal Neo CT Mirarchi superate 15-12 dalla Grecia, campione del mondo. Stasera alle 20:15 la sfida contro l'Australia, argento alle Olimpiadi di Parigi. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
4: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito all'emittente televisiva libanese Al Maiden, affiliata al partito sciita filo-iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
5: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero, aggiornando un bilancio precedente.
4: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
5: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto è interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
4: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
3: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
2: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12:09.
0: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
5: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca, lo ha riferito l'emittente televisiva libanese Al-Maidan Biden affiliata al partito sciita filo-iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
6: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero, aggiornando un bilancio precedente.
5: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
6: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
5: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo 2 attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 18 minuti.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
5: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca, lo ha riferito l'emittente televisiva libanese Al-Maidan Biden affiliata al partito sciita filo iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
6: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero, aggiornando un bilancio precedente.
5: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
6: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
5: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo 2 attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da la visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
3: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
2: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
6: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
5: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito all'emittente televisiva libanese Al-Maiden, affiliata al partito sciita filo iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
6: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero aggiornando un bilancio precedente.
5: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
6: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto è interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
5: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata, ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
6: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
5: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito all'emittente televisiva libanese Al-Maiden, affiliata al partito sciita filo iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
6: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero, aggiornando un bilancio precedente.
5: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
6: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità, intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
5: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata, ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 12 e 33 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e agli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
15: Ispiratore per tutti noi è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
2: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore, nel Salernitano, hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
16: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
2: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legame più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre le opposizioni accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader del Schlein.
17: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
18: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
2: Ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL, CISL e UIL uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro, dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3, Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 44 minuti.
0: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
6: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
5: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito l'emittente televisiva libanese Al Maiden, affiliata al partito sciita filo iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
6: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero aggiornando un bilancio precedente.
5: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
6: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
5: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il +4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
3: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
2: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 55 minuti.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
15: Ispiratore per tutti noi è un uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico, 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
2: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti. tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
16: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
2: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legame più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record.

0: situazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
1: Ieri, il 1° maggio, è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera, la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro, dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma, il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia e secondo a più 3 Sampdoria in salvo Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 2 minuti.
2: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
5: Ispiratore per tutti noi, è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso. Nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
6: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi legati.

0: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
2: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
0: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13 e 9 minuti.
3: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
6: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
5: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
6: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
5: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
6: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
5: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Sole e temperature in generale, aumento sull'Italia in questo inizio di weekend dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
7: Ispiratore per tutti noi, è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
0: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. D'alzi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
8: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
0: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legame più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 20 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
11: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
12: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. 2 cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della Fotiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i 2 attivisti.
11: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
12: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
11: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'AMPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
2: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
0: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
9: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
7: Ispiratore per tutti noi è un uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
0: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni, il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
8: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
0: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre le opposizioni accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader del Schlein.
13: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
14: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
0: Ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL, uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro, dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia e secondo a più 3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Meteo.
1: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
7: Ispiratore per tutti noi è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie e giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
0: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso. Nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
8: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
0: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: GR News.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 38 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
20: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
21: Negli Stati Uniti intanto scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
16: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
21: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
16: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
21: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
16: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
22: Meteo.
1: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
7: Ispiratore per tutti noi è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
0: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso. Nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
8: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
0: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 47 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
11: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
12: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud e Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della Fotiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
11: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
12: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
11: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
2: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
0: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione pensione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 13 e 58 minuti.
9: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
7: Ispiratore per tutti noi è un uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
0: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso. Nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
8: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente

0: USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legame più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre le opposizioni accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader del Schlein.
2: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
3: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
1: Ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro, dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3, Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 5 minuti.
4: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
7: Ispiratore per tutti noi e uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di

0: Serie A, si unisce quello della Premier Meloni, ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso. Nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
2: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 10 minuti.
5: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000, si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide e Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà l'Eczacı Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano, e proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Vakıfbank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023, in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia
8: tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 17 minuti.
5: News.
9: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
10: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
9: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
10: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
9: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nella Salernitana. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
10: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
9: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Viabilità.
3: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del a chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi, si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente. Uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il 4º appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il 2º weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il 5º confronto consecutivo a livello Masters 1000, si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide e Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà l'Eczacı Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano, e proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Vakıfbank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toelettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: In primo piano l'addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
15: Siamo alla politica. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. E, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
16: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Tra gli altri obiettivi, quello di favorire l'intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di 2 attivisti della Global Sumund Flottiglia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
15: La cronaca: sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Secondo la Regione Toscana è attualmente bonificato per circa il 40%, con presenza di fiamme attive in alcune porzioni del perimetro. Il sistema antincendi boschivi ha individuato 2 punti critici, sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento. Secondo quanto appreso, sono ancora circa 400 delle oltre 3.000 iniziali le persone che restano evacuate, che troveranno ospitalità da amici o nelle strutture messe a disposizione dalla macchina comunale.
16: Gli esteri: è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando Catamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Intanto il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa sarebbe un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Finito con l'Iran, prenderemo anche il controllo di Cuba, ha invece aggiunto il presidente statunitense.
15: Ed ora lo sport e il calcio. La Serie A oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli e alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 invece in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio in programma domani.
16: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
0: Ben trovati da Gianni De Gaetano, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo e esprima la famiglia, la vicinanza della Repubblica. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Alex Zanardi, ex campione della Formula 1 in seguito ad un incidente in pista che gli causò l'amputazione delle gambe, poi icona paralimpica con 8 medaglie ai giochi, prima che un altro incidente stradale, stavolta in handbike nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in tempo di Covid, gli provocò gravi danni neurologici da cui non è più riuscito a riprendersi. Insieme a Mattarella al cordoglio della Premier Meloni si susseguono senza fine i ricordi dei protagonisti dello sport italiano e non solo, da Federica Pellegrini a Bebe Vio, i messaggi dei club di Serie A di calcio, la FIA, la Federtennis, il presidente del Torino e di RCS Cairo, che ha detto è stato un esempio per tutti. Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, lascia la moglie Daniela e il figlio Nicolò. E oggi, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, il CONI ha disposto che in sua memoria sarà osservato un minuto di silenzio. Voltiamo pagina a 4 giornate dalla conclusione della Serie A, l'Inter ad un passo dal suo 21esimo scudetto alla squadra di Chivu, più 10 sul Napoli, più 12 sul Milan, bastano 3 punti per il tricolore, quindi la vittoria nel posticipo serale di domani a San Siro con il Parma, indipendentemente dagli altri risultati. Ma la festa nerazzurra potrebbe scatenarsi anche pareggiando con gli emiliani, ma soltanto nel caso in cui il Napoli non vinca oggi alle 18 a Como. Ma il titolo potrebbe essere matematico ancor prima di giocare con il KO odierno dei partenopei e se il Milan non riuscisse domani ore 15 a superare il Sassuolo. Cambiamo argomento, tennis al torneo di Madrid oggi alle 17, ribalta per la finale femminile di fronte la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk, ma la grande attesa è per l'ultimo atto maschile che domani, sempre alle 17, opporrà Jannik Sinner e Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Dal canto suo il numero 1 del mondo, che arriva con una striscia aperta di 22 successi di fila, insegue la sua prima vittoria nel Masters 1000 spagnolo.
17: Bellissimi numeri, ovviamente per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente ci sarà una partita totalmente differente, non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
0: Formula 1 alle 18 italiana a Miami, il via della gara sprint con Norris in pole davanti a Antonelli, Piastri e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario domani, del semaforo verde che darà via al Gran Premio. Infine la pallanuoto, secondo impegno nelle qualificazioni di World Cup per il nuovo set rosa del CT Mirarchi. Dopo il KO con le iridate della Grecia, a Rotterdam alle 20:15 gli azzurri affrontano l'Australia, argento olimpico in carica. Ed è tutto, buon weekend.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 42 minuti.
5: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
0: Ispiratore per tutti noi e uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso. espresso nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
2: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000. Si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide. E Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà l'Ekzaci Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano. E proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Vakif Bank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
19: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 53 minuti.
19: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
10: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
9: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
10: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
9: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
10: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
9: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Sport.
0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. È stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo, esprima la famiglia, la vicinanza della Repubblica. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Alex Zanardi, ex campione della Formula 1 in seguito ad un incidente in pista che gli causò l'amputazione delle gambe, poi icona paralimpica con 8 medaglie ai giochi, prima che un altro incidente stradale, stavolta in handbike nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in tempo di Covid, gli provocò gravi danni neurologici da cui non è più riuscito a riprendersi. Insieme a Mattarella al cordoglio della Premier Meloni si susseguono senza fine i ricordi dei protagonisti dello sport italiano e non solo, da Federica Pellegrini a Bebe Vio, i messaggi dei club di Serie A di calcio, la FIA, la Federtennis, il presidente del Torino e di RCS Cairo, che ha detto è stato un esempio per tutti. Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, lascia la moglie Daniela e il figlio Nicolò. E oggi, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, il CONI ha disposto che in sua memoria sarà osservato un minuto di silenzio. Voltiamo pagina. 4 giornate dalla conclusione della Serie A, l'Inter ad un passo dal suo 21esimo scudetto alla squadra di Chivu, più 10 sul Napoli, più 12 sul Milan, bastano 3 punti per il tricolore, quindi la vittoria nel posticipo serale di domani a San Siro con il Parma, indipendentemente dagli altri risultati. Ma la festa nerazzurra potrebbe scatenarsi anche pareggiando con gli emiliani, ma soltanto nel caso in cui il Napoli non vinca oggi alle 18 a Como. Ma il titolo potrebbe essere matematico ancor prima di giocare con il KO odierno dei partenopei e se il Milan non riuscisse domani, ore 15, a superare il Sassuolo. Cambiamo argomento. Tennis al torneo di Madrid oggi alle 17, ribalta per la finale femminile di fronte la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Ma la grande attesa è per l'ultimo atto maschile, che domani, sempre alle 17, opporrà Jannik Sinner e Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Dal canto suo, il numero 1 del mondo, che arriva con una striscia aperta di 22 successi di fila, insegue la sua prima vittoria nel Masters 1000 spagnolo.
17: Bellissimi numeri, ovviamente per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente ci sarà una partita totalmente differente, non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
0: Formula 1 alle 18 italiana a Miami, il via della gara sprint con Norris in pole davanti a Antonelli, Piastri e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario domani, del semaforo verde che darà via al Gran Premio. Infine la pallanuoto, secondo impegno nelle qualificazioni di World Cup per il nuovo sette rosa del CT Mirarchi. Dopo il KO con le iridate della Grecia, a Rotterdam alle 20:15 gli azzurri affrontano l'Australia, argento olimpico in carica. Ed è tutto, buon weekend.
3: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
21: Sono le 15.
19: News.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento, e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato, e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
22: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
2: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio. Meglio se condiviso con altri viaggiatori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere.

0: Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15:05.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
3: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
4: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzato di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
3: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
4: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
3: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato, e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzato di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
2: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi, si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
2: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale, aumento sull'Italia in questo inizio di weekend dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 15 e 32 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Weilin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzato di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello Automobiles.
2: Il ponte del 1° maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 39 minuti.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento, e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato, e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
2: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
10: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato, e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzato di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
2: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi, si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 57 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
3: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di
1: Radio GR News.
0: Sono le 16.

0: Radio GR News.
1: Sono le 16 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
3: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
2: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
3: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
2: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
3: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
2: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 16 e 6 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica è in primo piano da oggi. Il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del

0: provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
1: La politica estera: 7 paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
0: Rimaniamo all'estero. Con le parole di Donald Trump, dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e, con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti perché non rispettano promesse né accordi.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcio, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
0: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
1: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburgo-Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
0: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
2: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
1: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
2: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la lezione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
2: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
1: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 21 minuti.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica è in primo piano da oggi. Il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
6: La politica estera, 7 paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
7: Rimaniamo all'estero con le parole di Donald Trump. Dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti perché non rispettano promesse né accordi.
6: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcio, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
7: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
6: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburgo Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
7: Ed è tutto per ora, più tardi.
5: Meteo.
3: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 31 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toelettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
2: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
1: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
2: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
2: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
1: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e temperature in generale, aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 37 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica è in primo piano da oggi. Il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
6: La politica estera: sette paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
7: Rimaniamo all'estero. Con le parole di Donald Trump, dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti perché non rispettano promesse né accordi.
6: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcio, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
7: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
6: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburgo-Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
7: Ed è tutto per ora, più tardi.
5: Meteo.
3: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 16 e 50 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
2: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
1: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
2: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
2: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
1: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 55 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La politica è in primo piano da oggi. Il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
5: La politica estera: sette paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
6: Rimaniamo all'estero con le parole di Donald Trump: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti perché non rispettano promesse né accordi.
5: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcio, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
6: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
5: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburgo Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
6: Ed è tutto per ora, più tardi.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023, in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia
7: tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza
1: della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La politica è in apertura, il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
3: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie energetiche di ignorare le sanzioni americane. Il colosso petrolifero Hengli, sanzionato dagli Stati Uniti per legami con il greggio iraniano, ha definito le misure illegali. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a proteggere i propri interessi contro quella che definisce un'applicazione indebita delle leggi straniere.
3: In Italia, con la cronaca svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Giovedì scorso Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato in questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti, un colloquio avvenuto nella massima riservatezza. Lunedì 4 maggio la polizia scientifica tornerà nell'abitazione di Pietracatella, ancora sotto sequestro, per prelevare tutti i dispositivi elettronici delle vittime. Al momento il fascicolo per omicidio premeditato vede coinvolti come atto dovuto 5 medici, mentre i familiari partecipano alle operazioni come parti offese.
2: I motori Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla 4ª posizione con Charles Leclerc e dalla 7ª con Lewis Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al

0: chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 7 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
4: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
3: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
4: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la lezione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
3: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
4: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
3: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La politica è in apertura. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
3: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie energetiche di ignorare le sanzioni americane. Il colosso petrolifero Hengli, sanzionato dagli Stati Uniti per legami con il greggio iraniano, ha definito le misure illegali. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a proteggere i propri interessi contro quella che definisce un'applicazione indebita delle leggi straniere.
3: In Italia, con la cronaca svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Giovedì scorso Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato in questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti, un colloquio avvenuto nella massima riservatezza. Lunedì 4 maggio la polizia scientifica tornerà nell'abitazione di Pietracatella, ancora sotto sequestro, per prelevare tutti i dispositivi elettronici delle vittime. Al momento il fascicolo per omicidio premeditato vede coinvolti come atto dovuto 5 medici, mentre i familiari partecipano alle operazioni come parti offese.
2: I motori Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla 4ª posizione con Charles Leclerc e dalla 7ª con Lewis Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari, il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi, si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
7: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
6: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
7: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
6: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
7: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
6: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870, in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La politica è in apertura, il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
3: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie energetiche di ignorare le sanzioni americane. Il colosso petrolifero Hengli, sanzionato dagli Stati Uniti per legami con il greggio iraniano, ha definito le misure illegali. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a proteggere i propri interessi contro quella che definisce un'applicazione indebita delle leggi straniere.
3: In Italia, con la cronaca svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Giovedì scorso Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato in questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti, un colloquio avvenuto nella massima riservatezza. Lunedì 4 maggio la polizia scientifica tornerà nell'abitazione di Pietracatella, ancora sotto sequestro, per prelevare tutti i dispositivi elettronici amici delle vittime. Al momento il fascicolo per omicidio premeditato vede coinvolti come atto dovuto 5 medici, mentre i familiari partecipano alle operazioni come parti offese.
2: I motori Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 40 minuti.
6: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
7: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
6: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
7: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la lezione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
6: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
7: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
6: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale
15: del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17:51.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La politica è in apertura, il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
3: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie energetiche di ignorare le sanzioni americane. Il colosso petrolifero Hengli, sanzionato dagli Stati Uniti per legami con il greggio iraniano, ha definito le misure illegali. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a proteggere i propri interessi contro quella che definisce un'applicazione indebita delle leggi straniere.
3: In Italia, con la cronaca svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Giovedì scorso Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato in questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti, un colloquio avvenuto nella massima riservatezza. Lunedì 4 maggio la polizia scientifica tornerà nell'abitazione di Pietracatella, ancora sotto sequestro, per prelevare tutti i dispositivi elettronici delle vittime. Al momento il fascicolo per omicidio premeditato vede coinvolti come atto dovuto 5 medici, mentre i familiari partecipano alle operazioni come parti offese.
2: I motori Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla 4ª posizione con Charles Leclerc e dalla 7ª con Lewis Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortodese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari. Sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 56 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
7: Negli Stati Uniti intanto scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
6: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
7: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
6: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
7: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
6: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità.
9: Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza. Commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
3: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. A dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento. Parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
2: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dall'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
3: Ultima pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7%, e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
2: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
3: 2 episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato, adeverato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna, provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
2: Tentato omicidio in Sardegna a Decimopuzzu: un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I 2 aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi 2 colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro

0: 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortodese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, dal chilometro 593-600 al chilometro 593-900, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 9 minuti.
1: Sport.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Mi è convinto che avrei potuto fare tutto, il ricordo della schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque, dice. Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse. Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aic si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Esibue e Christensen. Dalle 18 in campo Como Napoli. A quattro giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani, che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20:45 spazio ad Atalanta-Genoa, con la Dea che prova a ripartire dopo tre gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte un grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20:45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis. Ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14esimo incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8.000 differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortodese e del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana. Mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
3: Papa Leone nomina il primo vescovo ex immigrato clandestino. Svolta simbolica del pontefice nelle nomine episcopali statunitensi, alla guida della diocesi di Wheeling Charleston in Virginia Occidentale arriva Evelio Mengivar Ayala. Il neovescovo di 56 anni è originario di El Salvador. Emigrato negli Stati Uniti nel 1990 per fuggire dalla guerra civile, ha vissuto l'esperienza della povertà e dell'immigrazione irregolare attraversando il confine a Tijuana dopo essere stato inizialmente fermato in Messico.
2: Economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
3: Spettacolo. Resta al centro del dibattito l'esibizione di Delia al concerto del 1° maggio. La cantante è intervenuta sui social per chiarire la scelta di aver sostituito nel brano Bella Ciao la parola partigiano con essere umano. L'artista ha spiegato che il cambio non voleva sminuire la storia ma estendere il messaggio ai civili vittime dei conflitti attuali. Il partigiano è chi ha preso le armi, ha scritto, l'essere umano è il civile che muore sotto le bombe. L'invito dunque è a non indignarsi per una parola cambiata, ma per le vite perse.
2: Il calcio. La Serie A. Allo stadio Friuli l'Udinese supera il Torino per 2-0. Si apre con il successo dei friulani il sabato della 35esima giornata. L'Udinese sale a quota 47 punti e rientra tra le prime 10 della classe, interrompendo un digiuno di successi che durava da 2 turni. Resta invece fermo a 41 punti il Torino, che scivola al 13esimo posto. Dalle 18 in campo Como-Napoli. Conte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Højlund. Nessuna novità a centrocampo. Dietro gioca Bukema e non Olivera, con Rachman e buongiorno. Fabregas ripropone l'ultimo 11.
3: Ed è tutto per ora, più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari. Sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 25 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. «Mi hai convinto che avrei potuto fare tutto», il ricordo della schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. «Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque», dice. «Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse». Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aich si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Esibue e Christensen. Dalle 18 in campo Como Napoli. A quattro giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani, che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20.45 spazio ad Atalanta-Genoa, con la Dea che prova a ripartire dopo tre gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte a un grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20.45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis. Ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14esimo incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8 mille differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari. Sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18:35.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza, commovente il ricordo di Bebe Vio. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
15: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. A dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento, parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
14: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dell'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
15: Ultima pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
14: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
15: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcolizzato, adeverato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
14: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Puzzu, un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prendeva ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
16: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 42 minuti.
16: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Mi hai convinto che avrei potuto fare tutto, il ricordo della schermitrice e campionessa paralimpica Bebevio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque, dice. Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse. Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aich si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Esibue e Christensen. dalle 18 in campo Como Napoli. A 4 giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani, che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20.45 spazio ad Atalanta-Genoa, con la Dea che prova a ripartire dopo 3 gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte un Grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20.45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis. È ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14esimo incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8 mille differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82-870 in tratti saltuari sono attivi restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593-600 al chilometro 593-900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
17: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità.
17: Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 18 e 54 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Mi è convinto che avrei potuto fare tutto, il ricordo della schermitrice e campionessa paralimpica Bebevio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque, dice. Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse. Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo ora al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aich si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Esibue e Christensen. Dalle 18 in campo Como Napoli. A quattro giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani, che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20:45 spazio ad Atalanta-Genoa, con la Dea che prova a ripartire dopo tre gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte un grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20:45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis. Ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14° incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8.000 differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News.
6: Sono le 19.
5: News.
2: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
7: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
2: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
7: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
2: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli. La crisi finanziaria è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
7: Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: pericolose altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortodese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza, commovente il ricordo di Bebevio. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
5: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme. Probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, a dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura. Dire che non stiamo vincendo è tradimento. Parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
4: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dall'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
5: Ultima pagina sul fronte economico. Nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
4: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
5: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato e adeverato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
4: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Puzzu, un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava

0: contagi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi, che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortodese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale inflazione del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
3: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
2: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
3: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
2: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
3: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortodese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 434 Transpolesana dal chilometro chilometro 2500 al chilometro 82 870 in tratti saltuari. Sono attivi i restringimenti di carreggiata in prossimità delle aree interessate, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione e simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza, commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
7: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, a dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Qatam Olambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento, parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
6: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 i feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dall'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
7: Ultima pagina sul fronte economico: nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
6: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
7: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato e adivirato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
6: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Puzzu: un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prendeva ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
9: Sulla 29 diramazione Alcamo Trapani, dal chilometro 0 al chilometro 36.900 sono attivi restringimenti di carreggiata in tratti saltuari, con interessamento anche delle corsie di accelerazione e decelerazione e delle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza, come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023, in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale, con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 33 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che il 23 ed il 24 maggio 2026 il Palazzo Esposizioni di Pavia accoglie la quinta edizione di Pet in Fiera, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali domestici. Sull'onda del successo ottenuto nelle passate edizioni, Pet in Fiera si riconferma come un importante punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo degli animali da compagnia, tra novità, prodotti e occasioni di incontro. L'edizione 2026 si comporrà di oltre 150 stand distribuiti su circa 20.000 metri quadrati, con un'ampia proposta dedicata alle diverse esigenze del settore, dall'alimentazione alla toerettatura, dal benessere ai centri cinofili, dai veterinari agli allevatori, cui si aggiungeranno i fotografi e gli stilisti specializzati. Saranno inoltre presenti anche associazioni ed enti attivi nella tutela degli animali e dell'ambiente. Alla Fiera di Milano, invece, dall'11 al 14 maggio, sarà la volta di Tutto Food, la manifestazione di riferimento per tutto il settore agroalimentare. Tutto Food offre infatti imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un'innovativa concezione di fuori salone con una serie di eventi organizzati nel centro della città. L'edizione 2026 prevede, tra l'altro, una foltissima partecipazione di espositori, dei quali il 30% provenienti dall'estero. Lo scorso anno la fiera è stata capace di accogliere 95.000 visitatori professionali da oltre 100 paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici arrivate da circa 70 paesi. Numeri questi che confermano il ruolo strategico della manifestazione nel mettere a contatto diretto produttori, distributori e mercati globali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
3: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerea verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
2: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
3: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
2: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
3: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
9: Sulla 29 diramazione Alcamo Trapani, dal chilometro 0 al chilometro 36.900 sono attivi restringimenti di carreggiata in tratti saltuari, con interessamento anche delle corsie di accelerazione e decelerazione e delle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157-180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19:40.
1: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike, dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza. Commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
7: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. A dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento. Parole che accendono uno scontro politico interno, con i democratici che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
6: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dell'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
7: Voltiamo pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
6: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
7: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato, adeverato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni, la coppia di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
6: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Puzzu, un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
9: Sulla 29 diramazione Alcamo Trapani, dal chilometro 0 al chilometro 36.900 sono attivi restringimenti di carreggiata in tratti saltuari, con interessamento anche delle corsie di accelerazione e decelerazione e delle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157.180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta pianificando la sua entrata nel settore della difesa, convertendo parzialmente la sua attuale produzione verso quella dei veicoli militari entro il 2027. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, spiegando che, poiché il governo federale si è dato un mandato chiaro, e cioè quello di rendere la Germania più capace di difendersi, Volkswagen vede in questo orientamento una grande opportunità per fornire il suo contributo attraverso l'automazione e lo sviluppo professionale dei suoi team. Tuttavia, poi precisato Blum, Volkswagen non produrrà armi, ma applicherà le sue competenze dove meglio eccelle, come ad esempio nel campo della produzione di veicoli per il trasporto militare, quindi niente carri armati. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico nel nostro paese, permangono condizioni macrofinanziarie complessivamente stabili. Il rapporto sottolinea infatti la presenza di alcuni punti di forza come la solidità del sistema bancario, la posizione creditoria netta sull'estero, il buon andamento degli investimenti, la bassa disoccupazione e la tenuta dei consumi privati, anche se l'elevato peso del debito pubblico rimane una fonte di vulnerabilità.
17: Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa segnala che nel 2025 si è verificato un calo degli acquisti che vengono effettuati con la finalità di puro investimento. La loro percentuale si attesta infatti al 17,9% del totale delle compravendite, facendo quindi registrare un calo che la riporta ai livelli del periodo pandemico. Se ne deduce pertanto una maggiore prudenza da parte degli investitori dopo il picco del 2023 in cui la percentuale era arrivata al 19,5%. Quanto alla tipologia di immobile più cercata a scopo di investimento, la più gettonata è quella del bilocale con il 32,2% delle preferenze. Subito dopo ci sono il trilocale al 27,2% e le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti al 14%. Il prevalente interesse verso gli immobili di dimensioni più contenute è spesso dovuto a una maggiore facilità della loro locazione e a un investimento iniziale ridotto. Più in dettaglio, gli investimenti immobiliari si segnalano soprattutto nella fascia tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 29,1%. Si tratta soprattutto di coppie e famiglie, 70,8%, ma si registra comunque anche una percentuale importante di single, 29,2%, in crescita rispetto al 2024. In aumento risultano pure gli investitori stranieri, che salgono infatti dal 4,1% del 2019 al 10% del 2025. Infine, la maggior parte delle compravendite per investimento avviene senza ricorso al credito, con l'84% che paga in un'unica soluzione, mentre solo il 15,7% ricorre all'accensione di un mutuo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
3: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
2: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
3: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
2: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
3: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 diramazione Alcamo Trapani, dal chilometro 0 al chilometro 36.900 sono attivi restringimenti di carreggiata in tratti saltuari, con interessamento anche delle corsie di accelerazione e decelerazione e delle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157.180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione e simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza. Commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
7: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. A dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento. Parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
6: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dall'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
7: Ultima pagina sul fronte economico. Nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
6: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nella soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
7: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato, adeverato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
6: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Puzzu: un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 28 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Baby, I'm...

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È 1:02.
1: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:16.
2: Meteo. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 1:27.
1: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:41.
2: Meteo. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.